fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafifi atu. I ate o tou. I lunga ole ea. Le ala I a Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.